0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Dolce Vita, Dana y Belinda, desde Aguascalientes, México.
2: XHUNO 101.7

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Dolce Vita, Dana e Belinda. Dulce o trucco?
2: Más música.
3: Happy Halloween!

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Dolce Vita, Dana e Belinda.
2: Magia 101.
1: 5:39.
2: Magia